Somma latina d'una decina devi aumentar. Voglia venisa d'una decina devi aumentar. Dentro mi piazza qualche ragazza teco corbella per camminar. La venisa domma latina d'una decina devi aumentar.

sic dis vegebebi. Robbe pevara daba gossadi, tas in gerit pedeli. Rom zachome bassa ugunes, tkventana cebi conari. Cera razdoro sar subila,